ciddi, ma cucuana, cicaone, cicaone, ma cucchine, che checo, e nate cicaone.